0: di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke für Zeichnis 1052. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4, in sol maggiore, Bachwerke für Zeichnis 1049, allegro, andante, presto, clavicembalo Edward Smith, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte.

Polonaise, moderato, double. Menuet, Badinerie. Accademia Montis Regalis. Direttore, Chiara Banchini.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture numero 2 in si minore per flauto traverso archi e continua. Bachwerke Verzeichnis 1067. Accademia Montis Regalis. Direttore Chiara Banchini. Luigi Boccherini. Concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi. Allegro. Adagio. Allegro. Cadenze di Massimo Macri. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI. Violoncellista Massimo Macri. Direttore e primo violino Leon Spierer.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi, cadenze di Massimo Macri, complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, violoncellista Massimo Macri, direttore e primo violino Leon Spierer. Edward Elgar, serenata in mi minore opera 20 per archi, allegro piacevole, larghetto, allegretto, complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.

0: Di Edward Elgar abbiamo ascoltato Serenata in Mi minore, opera 20 per archi. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin. Adagio allegro, adagio andante, adagio, menuetto trio, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte. Per i concerti fuori sede abbiamo trasmesso i concerti ai Santi Martiri di Torino, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spierer, Chiara Banchini. Registrazioni effettuate nell'anno 1995. Musica al castello. Castello Cavour a Santena, in provincia di Torino. Partecipano il soprano Francesca Scaini e il clavicembalista Edward Smith. Gli stessi esecutori illustrano, quando necessario, i brani che stanno per eseguire. Registrazione effettuata il 6 giugno 1996. Louis-Nicolas Clérambeau, Abraham, cantata a voce sola, dedicata a Madame de Maintenon, soprano Francesca Scaini. Al clavicembalo Edward Smith.
1: Buonasera. Visto che molta di questa musica non è conosciuta, dirò qualche parola. La cantata rappresenta la forma più importante della musica vocale da camera nel 6-700. La nostra cantante dovrà fare una varietà di interpretazioni. Nella prima cantata lei osserva e partecipa nel dramma del sacrificio di Abramo. Clérambeau era maestro di musica alla corte di Luigi XIV. Ha pubblicato 7 libri di cantate, alcune delle quali sono come opere in miniatura. Questa cantata è l'unica cantata sacra che ha scritto per la seconda moglie del re, Madame de Maintenon, e era un maestro di musica alla sua scuola di Saint-Cyr, la scuola per le fanciulle nobili. Quindi il messaggio del testo è ubbidienza e fede in Dio. Attraverso una serie di recitativi e arie narra il sacrificio di Abramo. Il primo recitativo descrive la scena, i due che arrivano sul monte, il figlio, il ragazzo che porta la legna e cerca invano la vittima, e alla fine capisce che è lui la vittima. E la prima aria è una preghiera a Dio, Dieu de paix, il Dio di pace che odia tanto l'omicidio, può richiedere un tale sacrificio. Dopo, nella seconda aria, canta direttamente ad Abramo, dice: «Ah, si sposa un moment tes armes», metti giù l'arma e pensa a quello che perdi. E nel recitativo seguente si eccita, dice: «Que vois-je?», cosa vedo? L'arma sta per colpire. No, Abramo, non continuare questo sacrificio. Ecco l'angelo del Signore che arriva e dice che è già sufficiente. E l'aria finale celebra la nostra fede in Dio e dice che Dio vuole solo la nostra ubbidienza.

0: Di François Couperin abbiamo ascoltato Pièce de clavecin, quatrième livre, Les Dards homicides, La divine babiche ou Les amours badins e L'amphibie. A clavicembalo, Edward Smith. Alessandro Stradella, toccata per cembalo, con Edward Smith. A seguire, cantata a voce sola, Soffro, misero e taccio, con la voce del soprano Francesca Scaini.
1: Il personaggio di Alessandro Stradella è tra i più affascinanti del Seicento italiano. È passato a Torino quasi sempre in fuga, quella volta con l'amante di un nobile veneziano, quindi hanno dovuto nascondersi, chiedere protezione alla corte dei Savoia. Ma sempre irrequieto, questo soggiorno durò solo un anno e Stradella era costretto a fuggire di nuovo a Genova, dove dopo breve tempo fu assassinato in una piazza pubblica. E quindi è facile leggere nella sua scelta di poesie elementi autobiografici. Comunque la cantata che sentirete adesso è stata scritta per un uomo, un soprano maschile, è una specie di lamento di un amante che è troppo timido, che non riesce a dire il suo amore all'amata donna. Le prime parole, soffro, misero e taccio, ritornano come un'ossessione dopo ogni cambiamento di umore, quindi attraversa tutte le passioni che vengono fuori da questo stato d'animo. La toccata per cembalo è l'unico brano per cembalo sopravvissuto di Stradella.

Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Toccata per cembalo con Edward Smith e cantata voce sola Soffro, misero e taccio con la voce del soprano Francesca Scaini. Domenico Scarlatti. Tre sonate. K434 andante, K435 allegro, K436 allegro. Al clavicembalo Edward Smith.

0: Di Domenico Scarlatti abbiamo ascoltato tre sonate, K434, K435 e K436, al clavicembalo Edward Smith. Georg Friedrich Händel. Lucrezia, cantata a voce sola. Soprano Francesca Scaini. Clavicembalo Edward Smith.
1: Molte cantate, come dicevo prima, diventano opere in miniatura. Questa cantata di Handel, che si è formata in Italia, è scritto un numero considerevole di cantate col basso continuo o con strumenti. Questo, come molte cantate, prende il soggetto dalla storia antica. La Lucrezia, famosa per la sua castità e fedeltà a suo marito, diventa bersaglio per le attenzioni amorose di Tarquinio, amico intimo del marito, e approfittando dell'assenza del marito, lui viene alla casa di palazzo di Lucrezia e durante la notte entra nella sua camera e succede quello che vuole lui, nonostante le sue proteste, il suo onore come romano, come amico, lui tradisce tutto. Infatti sentirete la parola più spesso, molto spesso traditore, sleale. In questa cantata la cantante è la protagonista come in un melodramma. Naturalmente la Lucrezia, secondo il codice romano, non ha più scelta e deve morire. Lei chiama come testimoni il marito e il padre, davanti a loro chiede giustizia e col pugnale si dà la morte.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Lucrezia, cantata a voce sola, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Alessandro Stradella, Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith.

0: Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Per Musica al Castello abbiamo trasmesso un concerto registrato al Castello Cavour in Santena, provincia di Torino. Serate a cura delle soirée del Circolo della Stampa di Torino. Registrazione effettuata il 6 giugno 1996.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Antonin Dvorak, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9, in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini. RNC Note di classica. Fabio Gordi, Haitiana Banera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.

Di Fabio Gordi abbiamo trasmesso Haitian Habanera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi. RNC, note di classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach, pianista Gianluca Cascioli. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E questo è un programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 e alle 12.10 circa, e quindi non posso dire buongiorno, buonanotte, buonasera, ma solamente un cordialissimo saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma, come ben sapete, che si forma per 40 minuti con le canzoni, con le musiche del tempo passato, qualche proverbio e qualche parola tra un disco e l'altro da Aldo, che vuole cercare di orientare anche l'ascolto di questo programma, perché se io dicessi ad esempio Serenade in the Night, chi capirebbe qualche cosa? Beh, sì, uno potrebbe capire dall'inglese Serenata nella notte. Benny Wilton con la sua orchestra vuole eseguire questo brano di Cesare Andrea Bixio, per noi però ha tutto un altro titolo, si intitola Violino Zigano.

Abbiamo aperto il programma di oggi qui a RNC Radio Nicolino, Saturday Night in the Night di Cesare Andrea Bixio. L'orchestra era di Benny Wootton. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi con questa orchestra, con questo meraviglioso sassofono e del violino zigano eseguito in questa forma un po' più americaneggiante, ma comunque per noi credo molto gradita. E dopo aver aperto il programma con questo sassofono, questo violino zigano veramente molto interessante, possiamo proseguire con una famosa composizione del 1940-41 come Chiesetta Alpina, che nel più recente 1984-85 Narciso Parigi ha voluto rimettere in disco. Possiamo ascoltare di De Martino e parole di Arrigo questo brano che ha per titolo Chiesetta Alpina, e la voce è quella di Narciso Parigi.

Famosissimo questo brano Chiesetta Alpina con le parole ispirate di Arrigo Camosso di Caluso e la musica applicata dal maestro De Martino, e abbiamo così potuto ascoltare questa canzone. Io ho parecchie interviste fatte a Arrigo Camosso. Quando si parlava di Chiesetta Alpina si illuminava tutto, perché è una canzone veramente molto bella ed ispirata, così come sapeva fare lui. E da RNC Radio Nichelino in Blu proseguiamo con Louis Guy e Leonardi, una incisione che risale al 1963 con la voce di Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra, Ciliegi Rosa. E qui più volte ho voluto ripetere Ciliegi Rosa e Bianchi i Meli, si riferisce ai frutti, o meglio ai fiori, perché è ancora presto, si riferisce ai fiori dei ciliegi che sono rossi e ai fiori del melo che sono bianchi. Qui invece Nilla Pizzi canta Ciliegi Rosa e Bianchi Veli, lasciamoli per i veli.

Il futuro non si può ipotecare così come si può ipotecare un immobile, una casa o altre cose del genere. Comunque delicata questa interpretazione con Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra. Abbiamo potuto ascoltare Ciliegi Rosa. Questa canzone è veramente primaverile e poi posso dire ancora all'inizio abbiamo apprezzato anche le prime fasi degli organi Hammond. Per questa era già un'incisione degli anni 60, però l'organo Hammond ha già avuto il suo splendore negli anni 40 e più volte ho segnalato questo strumento. Possiamo ascoltare adesso la canzone Capinera, una canzone che possiamo ascoltare qui per la composizione di Giuliani e Bruno Canfora con la sua orchestra, il grande mago della canzone come Emilio Pericoli, che vuole interpretare questo brano, questa bella storia, anche se triste, comunque il titolo Capinera.

andata in onda la canzone Capinera, è una interpretazione questa splendida con la voce di Emilio Pericoli. Giuliani ha composto questa canzone ed è una delle canzoni più ricordate e anche molto datate. Come la prossima canzone che vogliamo mettere in onda, che come composizione risale al 1893. Costa ha messo in musica e parole per questa canzone a francese della Napoli, del Café Chantant. 1893, la voce è quella di Miranda Martino e la grande orchestra che l'accompagna è quella del grande Ennio Morricone.

0: Qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ed eccoci arrivati già a circa metà della trasmissione, e a metà della trasmissione abbiamo i proverbi da mettere in onda anche per la puntata di oggi qui a RNC Radio Michelino in Blu. Se la sposa non ha una saggia testa, poco importa sia bello quel che resta. Figlie da maritare, ossi da rosicare. La donna più fortunata con le figlie è quella che ha solo figli maschi. E dopo questi proverbi qui a RNC Radio Michelino in Blu in compagnia di Aldo, vogliamo proseguire, dopo questi proverbi abbastanza scioccanti, proseguire con Carlo Artufo e il suo monologo. Possiamo ascoltare Tommaso che è andato dal dentista, e quando Carlo Artufo va dal dentista siamo nei guai.
2: Sì, sì, sono proprio mitumo. Savo che in buloste tranquilli, che va sbagliando anche lì, sono sempre me. Ah, e qui che spendo di biaddamila per assicurarsi all'infortunio, mi invece tutte smoni io il mio bel infortunio bel assicurato senza spending sold. Adesso Camille è diventata una clinica, un rifugio peccatorum per ammalati. Adesso Ghitin, oltre ad avere Mimì, ha riatco anche il maestro che dà una smaga e tribula per mal di dente. Ha una masella tita sgonfia, una faccia tita in lipo e il gem che sbiancagnato. Ieri sono decidimi a accompagnare la Trin del medico odontolatra come Caluccia Macchial. Vieni mi derbi in infermiera tutta vestita bianca, a ma fammi passare una studi. Il dottore viene subito, una stanza con una cadrega driola che rasmiava quella di impruiché. A tanto che il maestro l'ha visto, a seguito si attenbule. Tomà, io sono un pusillanime, un vile, ma quella sedia mi fa paura. Ma cosa? Ma lei ha paura di ansettarsi su una cadrega? Ma bella roba, ma guardi, si fa così. E sono ansietami mi. In quel momento preciso io lo pontrei il dottore. Mi fa sperare un semi comodo andis. Ampianta una mano se a spola e intorno a femmi in sete. Ma vede, io volevo silenzio in cria. Sono io che devo vedere. Apra la bocca. Larga. Più larga. Ma ecco io più larga ancora. Così, non si muova. E mi espressami in buco in una cosa che mi sgiassami tutta la lingua. Pediva pinem parlè. Ma ecco, vede, silenzio, ho già visto. Crac. Ecco fatto, è uno. Aspetti ancora questo. Crac, è due. Ecco fatto, lei è a posto. E lo so che io sono a posto. E sono stanno lì sbalordì con la buca d'uarta. E il maestro della commissione è cascapartare a Gemind. Coraggio, Tomà, coraggio. Coraggio, un corno. E parai, i dent amagavami me. E per giunta io devi pagare 2.000 lire. A ieri la stazione che aspettava il trenin che mi portasse a co, titi due mortificò. E il maestro la sospirò. Il mio mal di denti è sparito. Mi sento guarito. Bravo. Invece me c'è una masella che balla e l'occhio che ci batte il tempo. L'effetto dell'estetico. L'effetto che se ci avessero arrancato la testa a lei che l'era meglio. Anche se tan faccia noi, a ieri una cubio che la serviva il caffè. Ti tanti momenti a sausacchiella spianta da nana mia in cria. Come? Voi ve permettete di stizzare l'occhio alla mia signora? Me. Ma io non destizzo niente, all'estetico che me lo fa ballare. Ah ah, l'estetico, ma io ve faccio ballare a rumba, e lì pof! Ah, ma piantami in pignatun ansia trei, che mi mandami lunghe destese in suma tavolin. Ah, se mi sentissi in ciade la tosi, bicchiere, schidlin che sfracassavo per terra. E la conclusione, 2.000 lire tassi e schidlin, un dente macellaio ed uno canino di meno in bocca, 4.000 lire di meno in tel portafogli, noi cambalare a rumbo e nat che smiena lanterna. O tempore more, era sentenziato il maestro che fa il piedi, che non lascia stai moro e il mori. Che mio ne belli basta del mio belli blu, ma povero tumo, povero tumalin, anche questa è arrivata a te.
1: Ed è arrivata senza tante assicurazioni di infortunio. Tomà dal dentista, Tommaso dal dentista, il grande Carlo Artufo con i suoi monologhi ci ha divertito, un monologo interessante e ha sempre degli spunti molto, molto originali. Carlo Artufo con i suoi monologhi e delle trovate molto eccezionali. Da Evrinich chiamiamo Gomez e Tewin e anche Pinky, perché abbiamo Verde Luna Se qualcuno vede le stelle, qui si vede la luna verde, e la voce è quella di Carla Boni. Ascoltiamola, questa bella voce e questa bella interpretazione.

Verde Luna, la canzone che abbiamo potuto ascoltare, era interpretata da Carla Boni. Una canzone questa che ha avuto tanto e tanto successo ed eseguita in tante maniere. E dalla Verde Luna passiamo a Rastelli e Casioli con la canzone Serenata ad un Angelo. Interprete è Rino Salviati, che normalmente lui si accompagnava con la chitarra. La storia di questa canzone è molto, non proprio romantica, ma commovente, in quanto che quando è mancata la consorte di Angelini, hanno composto e dedicato al maestro questa canzone, questa serenata ad un angelo.

tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade. Dunque tu non ci sei più.

serenata ad un angelo solista e alla chitarra abbiamo potuto ascoltare Rino Salviati in questa delicatissima interpretazione. È stata la canzone, questa serenata all'angelo, quando è scomparsa la moglie di Cinico Angelini, hanno dedicato al maestro e gli hanno cantato questa commovente canzone ed interpretazione. Ci volgiamo al termine, abbiamo ancora sì e no 10 minuti di trasmissione. Mettiamo in onda Valencia di Boyer Charles Padilla e possiamo ascoltare questa Valencia dalla splendida voce di Nilo Ossani, il quale ha una voce molto spigliata, molto stentoria, perché per lui ha anche interpretato tanti brani alla Lirica, aveva cantato anche alla Scala di Milano, e poi per le vicissitudini della guerra si sono adattati, però con tanto piacere, anche alla musica leggera. Valencia, Nilo Ossani.

Pirus, questa interpretazione, anche la canzone stessa, il testo, la musica portava a essere pieni di brio per questa interpretazione. Abbiamo potuto ascoltare Lillo Orsani e questa bella interpretazione di Valencia con orchestra Langos. Una bella interpretazione anche quella che vogliamo mettere in onda adesso, Mattinata di Leoncavallo. L'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia alla direzione dell'orchestra della Radio Televisione Italiana nel 1963. La voce che vogliamo ascoltare è quella del maestro e del cantante Francesco Albanese.

E dopo aver ascoltato Francesco Albanese, questa ottima interpretazione con la sua bella voce di mattinata di Leoncavallo, questi pochi secondi che ci separano dalla chiusura della trasmissione, possiamo ascoltare ancora Benny Wilton in Only For You, tutto per te.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'Italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: L'ultima trance con Benny Wilton e la sua orchestra era Only for You, non tutto per te, ma sempre per te. E comunque abbiamo terminato anche oggi questa trasmissione che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio Nicchiarino in Blu, alle 6 del mattino, alle 12.10, sabato vacanza, di domenica alle 6 e alle ore 13. Grazie del vostro cortese e gentile ascolto e a risentirci.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Nel XVII secolo, Re Luigi XIV, Re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandati dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima Teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare il 15 marzo, idi di marzo, del 44 a.C. Durante i giochi funebri indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve per 7 giorni una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 a.C. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca, che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata. Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane
e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

Di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. RNC, note di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra, direttore Alberto Zedda. RNC, Notte di Classica. Note color classico. Richard Galliano, Melody Celi e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda.

Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Melody Salie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda. RNC, Note di Classica. Mili Balakiriev. Due brani da suite per orchestra in re minore, su pezzi di Chopin. Mazurka, opera 41, numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore. Orchestra Sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Eugeni Svetlanov.

0: Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato due brani da Suite per orchestra in re minore, su musiche di Chopin, Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e Scherzo numero 3 in do diesis minore, orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: La fantasia.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad nell'Ucraina centrale. Gli attacchi, durati circa 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicar a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
2: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne, figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: A Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
1: È un sogno che è partito nel 2016. Grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di luoghi dove stare bene insieme con gli altri e maturare la coscienza del bene comune e del bene collettivo. Credo che l'immagine più bella è vedere i ragazzi correre, camminare, gioire, gridare, divertirsi, anche perché no, fare marachelle, però avere la coscienza di essere a casa loro.
0: Una struttura moderna, realizzata con criteri attuali, pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
2: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

0: Insomma, niente di speciale.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane è morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
3: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in 2 contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, puntuali. Ci siamo anche quest'oggi a metà di questo mese di ottobre, giovedì 15 di ottobre 2026, le 10:13 minuti in questo preciso istante, fino a mezzogiorno con me, Federico, quello del mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, tra poco cominceremo subito con i temi, le notizie, con lo sguardo al meteo, quello che dobbiamo aspettarci per questa seconda parte di settimana, non solo a livello regionale piemontese ma anche a livello complessivo su tutto il nostro paese, e poi tanto altro, qualche curiosità legata anche alla vetta più alta d'Italia e d'Europa, il Monte Bianco, che mi si è abbassato di poco, però comunque si è abbassato di un metro il Monte Bianco, cercheremo di capire il perché. Poi ci sono queste novità in vista della stagione più fredda, accensione posticipata a Torino per quanto riguarda anche alcuni comuni limitrofi tipo Rivoli, Collegno, insomma, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. Non si parte da quest'oggi, come il calendario canonico prevederebbe, accensione rinviata a Torino il 19 di ottobre. E poi tanto altro ancora, le novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, lo sport con il calcio e le altre due sconfitte di questa tornata tragica per quanto riguarda le squadre italiane, il turno numero 2 di Champions League, sconfitta sia per il Como che per la Roma ieri. Vedremo il quadro di tutte le partite disputate e anche la classifica, insomma, dopo due giornate. Poi oggi è tempo di Europa League con altre due squadre italiane in campo, insomma, non ci faremo mancare nulla, nemmeno tanta musica qui sulle nostre frequenze in diretta streaming. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: il signor Meteo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meteo.

0: Eccoci pronti anche questa mattina per occuparci delle previsioni meteo. Da quest'oggi, giovedì 15 di ottobre, la discesa di un minimo depressionario sui Balcani favorirà l'afflusso di correnti umide nei bassi strati attraverso la pianura padana, che causeranno un progressivo aumento della nuvolosità sulle pianure, sulle zone collinari del Piemonte. Per domani è atteso un peggioramento del tempo, quindi con l'avvicinamento di una perturbazione direttamente dal nord dell'Europa. Nel dettaglio, allora, per questo giovedì cielo sereno sulle Alpi, altrove soleggiato. Nel pomeriggio però nubi basse saranno in aumento sul Cuneese, sull'Appennino, sul settore orientale, il transito di velature alte e spesse sul resto della nostra regione. Nelle ore più fredde saranno possibili locali foschie e nebbie, informazione sulle aree di pianura. Assenti le precipitazioni quest'oggi, venti deboli a tutte le quote, settentrionali sui settori alpini e variabili sul resto della nostra regione. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 9 gradi di minima, 23 il valore massimo, per Cuneo 10 gradi la minima, 21 la massima, per Torino 12 gradi di minima, 23 il valore massimo. Per domani, venerdì 16 ottobre, cielo velato sulle Alpi, regolarmente nuvoloso altrove per nubi basse, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata, più probabile a nord della regione, foschie dense e nebbie, informazione in pianura nel corso delle ore più fredde. Venti deboli domani di direzione variabile a tutte le quote, in pianura avremo un rinforzo dei venti tra est e nord-est dal tardo pomeriggio. Infine il quadro delle temperature per la giornata di domani: ad Asti 11 gradi di minima previste con 22 di massima, per Cuneo 12 gradi la minima, 21 la massima, a Torino 12 gradi il valore minimo, 24 quello massimo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Bresch con Serenamente su RNC. Allora, sole e temperature sopra la media ancora nei prossimi giorni, ma nel fine settimana è atteso un possibile peggioramento. L'anticiclone continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato sulla nostra penisola, con valori termici particolarmente elevati anche in quota. Da venerdì, domani, sono attese locali nebbie e nubi basse, lo anticipavamo già prima per quanto riguarda la pianura padana, mentre tra sabato e domenica una circolazione depressionaria potrebbe favorire il ritorno delle precipitazioni, soprattutto al nord-ovest e su alcune aree anche del sud. L'attuale scenario meteo sull'Europa sud-occidentale, diciamo, è dominato da un vasto campo di alta pressione, alimentato in quota da masse d'aria di origine subtropicale marittima. Il meteo.it ci conferma condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, quindi. L'aspetto più rilevante riguarderà però le anomalie termiche in quota. Lo zero termico si spingerà oltre la soglia dei 4000 metri, con temperature massime vicine ai 18-20 gradi, anche intorno ai 1500 di altitudine. Il tempo si manterrà stabile su tutta la penisola, con una residua ventilazione tesa al meridione in graduale attenuazione. Nel corso della giornata di domani assisteremo a un lieve cambiamento della circolazione nei bassi strati atmosferici, con l'ingresso di correnti più umide di origine orientale, e questa dinamica favorirà la formazione di locali nebbie e nubi basse sulla pianura padana durante le ore notturne e al primo mattino, in fisiologico diradamento nelle ore centrali di giornata. Qualche locale addensamento nuvoloso interesserà anche i settori compresi tra la Calabria e la Sicilia. Per il fine settimana si prospetta un riassetto della circolazione meteo a larga scala. L'elevazione lungo i meridiani dell'anticiclone delle Azzorre verso la penisola scandinava innescherà la discesa verso sud di una circolazione depressionaria di aria fredda in quota, e questo sistema tenderà a spostarsi dall'Europa centrale verso la Francia, seguendo una traiettoria da est verso ovest, definita in gergo come moto retrogrado. L'evoluzione di questa depressione è soggetta a un elevato margine di incertezza, caratteristica tipica di queste dinamiche, e quindi risulterà parzialmente bloccata dalla presenza di due campi di alta pressione posizionati uno sull'Atlantico e uno sui Balcani. Questo blocco di pressione potrebbe favorire l'avanzamento di una perturbazione verso il nord-ovest del nostro paese, alimentata da un flusso di correnti umide meridionali. A partire quindi dalla serata di sabato potrebbero registrarsi le prime precipitazioni sul settore alpino piemontese. Nel corso della giornata di domenica si assisterebbe all'intensificazione dei fenomeni sulle regioni nord-occidentali. Contestualmente, l'attivazione di una ventilazione di scirocco potrebbe causare precipitazioni anche su Sardegna e Sicilia, e successiva estensione poi alle aree ioniche di Calabria, al Messinese, al Reggino Tirrenico. Insomma, però, l'esatta stima degli accumuli pluviometrici al momento non è quantificabile con precisione, proprio a causa dell'elevata incertezza di questa traiettoria del minimo depressionario.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare. L'anno era il 2004 di questo successo, targato Tiziano Ferro. Allora, il caldo fuori stagione evidentemente fa slittare anche stavolta l'accensione dei riscaldamenti negli impianti a Torino, con un'ordinanza che è stata firmata proprio ieri. Il sindaco di Torino ha disposto il rinvio da giovedì 15 a lunedì prossimo, 19 di ottobre, a Torino, alla luce delle temperature ancora superiori alla media stagionale, delle previsioni che indicano quindi un clima mite per tutta ancora questa settimana, con massime attorno o al di sopra dei 20 gradi contro una media di circa 18. Un abbassamento delle temperature atteso però dalla prossima settimana. Dal 19 ottobre al 15 aprile 2027 gli impianti potranno funzionare per un massimo di 13 ore al giorno, tra le 5 e le 23. Negli edifici residenziali la temperatura non potrà superare i 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Il limite è di 18 gradi, anche in questo caso con un paio di gradi di tolleranza. Il comune monitorerà l'andamento del meteo, potrà intervenire nuovamente durante la stagione modificando il periodo di accensione, le ore giornaliere di funzionamento o i limiti di temperatura. Restano ovviamente esclusi dalle restrizioni ospedali, case di cura, strutture per minori e anziani, scuole materne e asili nido, oltre agli edifici con particolari esigenze tecnologiche o produttive e alle sedi diplomatiche non situate in condomini.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

nuovo singolo per Max Pezzali, in questo 2026, si intitola Le ali. Le 10:47 minuti qui su RNC. Allora, mi si è ristretto il Monte Bianco, o meglio, si è abbassato di poco, però seppur abbassato, almeno lo dicono le ultime rilevazioni dei topografi. La montagna più alta delle Alpi, seconda vetta europea dopo il Monte Elbrus, misura ora 4807,47 metri sul livello del mare, quindi parliamo di una flessione di 1,29 metri rispetto alle misurazioni del 2025, quindi 1 metro e 30 centimetri per capirci. In soldoni, la struttura rocciosa del rilievo si ferma a circa 4792 metri, mentre la quota della vetta varia costantemente, quella sì, in base all'accumulo, no, di neve e ghiaccio condizionato da temperature, venti, precipitazioni. L'altezza rilevata durante la spedizione dello scorso mese risulta comunque superiore di 1,88 metri rispetto a quella del 2023, quando era stato toccato il punto più basso dal periodo di avvio dei monitoraggi sistematici, dal picco di 4810,90 metri registrato nel 2007. La vetta ha subito un calo complessivo di 3,43 metri. A monitorare l'altezza del gigante delle Alpi sono i topografi dell'Union Nationale des Géomètres Experts, che si servono, insomma, di tecnologie all'avanguardia, satellitari con estrema precisione, droni anche per la modellazione tridimensionale di quello che è il manto nevoso. Gli esperti hanno spiegato che è sbagliato collegare le variazioni di altezza alla rapida perdita del ghiaccio alpino provocata dal surriscaldamento globale. Un'oscillazione della quota della sommità non equivale necessariamente a una variazione della massa totale di ghiaccio. Jean de Garet, presidente della Camera Dipartimentale dei Geometri dell'Alta Savoia e capo della spedizione sul Monte Bianco, ha affermato che la tendenza al riscaldamento è visibile, quella, vabbè, a occhio nudo nel resto del massiccio alpino, ma che per il momento il cambiamento climatico non sembra avere lo stesso impatto, quantomeno lassù, al di sopra.

Role Model High Hopes 3000, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato e che ci porta in chiusura della nostra prima ora insieme in diretta qui su RNC. Ci ritroviamo tra poco, sicuramente dopo le news, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale di In Blu con il GR Flash delle 11, la seconda ora insieme fino a mezzogiorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane è morto questa mattina a Serni, all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in blu.

Un grande successo dal 1993, questa WhatsApp dei Four Non Blondes qui su RNC in diretta anche quest'oggi con me, Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno. Allora, ben ritrovati, seconda ora insieme, ancora sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it per stare insieme con tra poco tutte le novità a livello internazionale tra il Medio Oriente e la guerra tra Russia e Ucraina, e poi spazio anche allo sport con il calcio di europeo, in questo caso della Champions League, ma anche dell'Europa League, insomma tutto quanto da raccontare in diretta. Vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: con te.
1: Una nuova canzone di Giorgia, si chiama Parafulmini. Allora sarebbero, partiamo dal Medio Oriente, sarebbero oltre 2000 i bambini palestinesi detenuti dalle forze israeliane dall'ottobre del 2023 ad oggi. Lo si legge in un rapporto della Palestinian Prisoners Society citato da Al Jazeera, secondo il quale 350 di questi bambini si trovano in condizioni durissime. Nel rapporto l'organizzazione non governativa palestinese afferma che nei confronti dei bambini sono usate pratiche che vanno da intimidazione e arresto fino alla tortura, la privazione di cibo e la negazione dell'assistenza sanitaria. Per l'organizzazione, la politica israeliana di detenzione costituisce un'ulteriore violazione e un crimine che lascia i minori di fronte all'ignoto, privandoli della stabilità familiare e scolastica. Il gruppo ha invocato un intervento internazionale concreto volto a garantire la liberazione dei minori detenuti arbitrariamente, appunto, da Israele. Ci sono notizie che arrivano dalla CNN che parla della Moab GBU-43B Massive Ordnance Air Blast Bomb, si chiama così, insomma un nome complicato per una bomba potentissima, soprannominata Mother of All Bombs, cioè la madre di tutte le bombe, l'ordigno più potente non nucleare a disposizione dell'esercito americano. Dice, perché se ne parla? Beh, secondo fonti della CNN, gli Stati Uniti ne starebbero valutando l'uso nel conflitto con l'Iran. Infine, secondo quanto riportato dal Guardian, Israele sta bloccando la costruzione di una base militare a Gaza destinata alle forze internazionali nell'ambito del piano per l'enclave palestinese elaborato dal Board of Peace voluto da Donald Trump. Citando una fonte informata sui fatti, il quotidiano britannico riferisce che Israele non ha ancora autorizzato l'avvio dei lavori a 2 mesi dall'assegnazione di un appalto a una azienda statunitense per la realizzazione di un avamposto capace di ospitare 150 militari. Al momento l'ingresso a Gaza di appaltatori e autocarri risulta bloccato. Israele non apre il confine, dice la fonte, sottolineando che senza lo spiegamento della forza di stabilizzazione internazionale a Gaza è impossibile procedere alla ricostruzione. Manca la sicurezza, non arrivano le attrezzature edili, non è possibile installare le infrastrutture di base nei servizi essenziali per la sopravvivenza, perché senza la forza di stabilizzazione internazionale non si può entrare, ha denunciato la fonte, aggiungendo che secondo il Board of Peace Israele darà il via libera al progetto dopo le elezioni della Knesset previste per il prossimo 27 ottobre.

Erano i BTS qui su RNC con Normal in questo istante, sono le 11:19 minuti qui sulle nostre frequenze. Ci occupiamo anche naturalmente delle novità che riguardano l'Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco aereo contro la città ucraina centrale di Kropyvnytskyi, uccidendo almeno 3 persone e ferendone 6. Kropyvnytskyi è il capoluogo della regione di Kirovohrad in Ucraina e conta circa 220.000 abitanti. L'attacco ha colpito le imprese locali operanti nei settori della logistica, dei trasporti e dell'industria. Zelensky ha dichiarato al Financial Times che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink, quello di Elon Musk, in un momento in cui la Russia sta intensificando i suoi attacchi. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente Volodymyr Zelensky. Nessuna tregua dunque in Ucraina, tanto meno energetica, nonostante gli annunci di Trump. E Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, dice Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. E ancora, è evidente che la Russia abbia deliberatamente scelto di intensificare i propri attacchi dopo aver ottenuto un alleggerimento delle sanzioni e aver constatato i tentativi di esercitare pressioni sull'Ucraina. La Russia sfrutta ogni occasione di questo tipo e deve essere chiamata a rispondere delle proprie azioni. Sono necessarie decisioni forti per porre fine a questa guerra. L'Ucraina ha bisogno di un sostegno costante, soprattutto nella difesa dei nostri cieli. Abbiamo bisogno di onestà da parte dei nostri partner riguardo a questa guerra. È importante che tutti in America non si schierino con l'aggressore, ma con i nostri sforzi per proteggere le vite, porre fine a questa guerra e garantire la sicurezza, scrive su X il presidente ucraino Zelensky.

Tiro Mancino e Simona Molinari insieme con Nuvole Bossa in Blu, altra novità di questa settimana, le 11:25 i minuti qui su RNC. Tra poco la nostra ultima mezz'ora insieme in diretta attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i messaggi e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio. La tua radio.

Madame, questa era Amica. La Champions in questo secondo turno, la Champions League non è stata amica delle squadre italiane, tutt'altro. 4 sconfitte su 4 con le due rimediate ieri, prima sconfitta in Champions per il Como che al De Kuip di Rotterdam ha perso 3-2 contro il Feyenoord, un risultato arrivato al culmine di un match dalle mille emozioni che i lariani erano riusciti a sbloccare al 18esimo grazie alla bellissima rete di Diao, lanciato a sorpresa dal primo minuto al posto di Duvikas, ma costretto poi a uscire al 23esimo per un guaio muscolare rimediato proprio nell'azione del gol. Il Feyenoord è però riuscito a riacciuffare il risultato al 20esimo grazie alla stoccata dalla distanza di Zekiel e a inizio ripresa ha messo la freccia col gol di uno scatenato Moussa. Grazie ai cambi di Fabregas, i lariani hanno poi provato a loro volta a cambiare passo, creando almeno un paio di situazioni decisamente pericolose, ma all'81esimo è arrivato il colpo del KO degli olandesi sull'ennesima stoccata dalla distanza di Moussa. Infatti sono arrivate prima la deviazione di Ramon e poi quella di Sanchez, che ha spedito nella propria porta la palla del 3-1. Nel finale poi il tardivo 3-2 di Duvikas, che ha reso meno amara sicuramente la sconfitta del Como nei numeri, ma non poi nella sostanza. Una partita invece folle nel suo sviluppo e da risultato impensabile per come si era sviluppata la sfida, con la Roma che ha accarezzato l'impresa allo Stadio Olimpico, ma a causa di 3 calci d'angolo negli ultimi 10 minuti si è dovuta arrendere al Real Madrid. I Blancos superano per 3-4 i giallorossi e lo fanno con un clamoroso ribaltone nei minuti conclusivi della gara. De Ron la sblocca, ma Mbappé realizza subito il pareggio, la doppietta di Malen illude i capitolini con un doppio vantaggio a inizio ripresa, ma ci pensano Espi, Hendrik e Rudiger a ribaltare il match alle porte del 90esimo, consegnando a Mourinho i 3 punti di questa gara.

Maluma e Shakira con la Agua, la loro canzone. È una serata allora di Champions League indimenticabile, quella di ieri, condita da valanghe di gol ed emozioni in ogni partita giocata. A prendersi la scena principale è stato il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, che ha impartito una vera e propria lezione di calcio al Manchester City, imponendosi 4-2 a domicilio all'Etihad Stadium. I francesi mettono in ghiaccio il risultato già nella prima mezz'ora di gioco, grazie alle stoccate di Doué al 13° e Dembélé al 15°, poi Vitinha al 32°, prima del poker calato da Aliouche al 62°. Ma nulla serve per la squadra di Enzo Maresca e del grande ex della serata, Gigio Donnarumma, la doppietta del solito Erling Haaland. Nella ripresa segno al 53° e poi al 75°. Gara pirotecnica e da Luna Park anche alla Raiffeisen Arena di Linz, dove Liverpool travolge il LASK con un tennistico 6-3. I Reds danno spettacolo, trascinati da una scatenata tripletta di Barcolà e dai sigilli di Araujo, Frimpong dal giovane Kumas, mentre agli austriaci non bastano la doppietta di Flecker e il gol di Ljubicic. Ne fa 6 senza subirne anche un travolgente Aston Villa, che sotterra 6-0 appunto il Fenerbahce a Birmingham con le doppiette di Jackson e Barkley e i centri di Manzambi e dell'ex Roma e Milan Tammy Abraham. Cade a sorpresa il Borussia Dortmund, sconfitto 1-0 in Norvegia dal Bodo Glimt grazie alla rete di Sjöwold a inizio ripresa, mentre lo Stoccarda non sbaglia Bratislava, superando lo Slovan 3-0 con gol di Undav Demirovic e l'autorete di Cruz. Completano il quadro i successi interni del Betis Siviglia per 3-2 sul Porto, decisivo il rigore segnato da Isco nel finale, e dello Shakhtar Donetsk per 3-1 sulla EK Atene. Serata amara, come detto, per le italiane, con la Roma che va avanti sul 3-1 sul Real Madrid e però subisce la rimonta dei Blancos fino al 3-4 finale. Il Como invece cade 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. La classifica dopo due giornate di Champions a girone unico, che cosa ci racconta? Che il Paris Saint-Germain è primo insieme a tante altre squadre, sono a 6 punti, punteggio pieno, sono Paris Saint-Germain, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting Lisbona e poi ancora Arsenal, Real Madrid e Betis Siviglia. A 4 punti troviamo Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk soltanto, quindi un paio di squadre. A 3 punti Como, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Club Brugge, Manchester City, Borussia Dortmund, Lens, AEK Atene e ancora Lipsia, Sabah, Feyenoord e Bodo Glimt. Un punto per Roma, PSV Eindhoven, Viking, Fenerbahce. 0 punti Inter, Porto, Slavia Praga, Napoli, LASK, Lille, Galatasaray e Slovan Bratislava. Questo insomma il classificone dopo due giornate di Champions.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sun. Moving to the Sun di Jugel e Ultranate alle 11:49 minuti qui su RNC. Allora, parlando di calcio a livello europeo, oggi giovedì anche Milan e Juventus sono impegnate in Europa League in questo caso. Le squadre italiane cercheranno il riscatto dopo un turno di Champions, come raccontavamo prima, no? Particolarmente negativo per il calcio italiano, con tutte e quattro le squadre italiane sconfitte. Allora, quest'oggi alle 18:45 il Milan di Ruben Amorim, nella seconda giornata della fase, anche qui campionato, dell'Europa League 26-27, sarà impegnato in trasferta in Austria contro il Salisburgo. I rossoneri, reduci in campionato dal pareggio in casa del Sassuolo, cercheranno il riscatto dopo la sconfitta all'esordio in Europa League contro il Benfica. Alle ore 21 la Juventus di Luciano Spalletti è impegnata in trasferta con il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League, con i bianconeri che hanno esordito dominando a metà settembre contro il NEC, travolto per 5-0 nell'ultimo turno di campionato. Invece hanno pareggiato col Cagliari per 1-1. Il Celta Vigo deve invece riscattare la sconfitta subita nella prima partita di Europa League contro l'Omonia Nicosia.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini qui su RNC in chiusura dell'appuntamento di quest'oggi, giovedì 15 di ottobre. Io mi fermo qui, ci risentiamo puntuali domani, come sempre, dalle 10 fino a mezzogiorno. Tra pochissimo invece l'aggiornamento con tutte le ultime notizie a cura della nostra redazione nazionale di In Blu. Ciao a tutti, a domani!

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapie respiratorie e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie, imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine di NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei
5: secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E questo è un programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 e alle 12.10 circa, e quindi non posso dire buongiorno, buonanotte, buonasera, ma solamente un cordialissimo saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma, come ben sapete, che si forma per 40 minuti con le canzoni, con le musiche del tempo passato, qualche proverbio e qualche parola tra un disco e l'altro da Aldo, che vuole cercare di orientare anche l'ascolto di questo programma. Perché se io dicessi ad esempio Serenade in the Night, chi capirebbe qualche cosa? Beh, sì, uno potrebbe capire dall'inglese serenata nella notte. Benny Wilton con la sua orchestra vuole eseguire questo brano di Cesare Andrea Bixio. Per noi però ha tutto un altro titolo, si intitola Violino Zigano.

Abbiamo aperto il programma di oggi qui a RNC Radio Nicolino, Saturday Night in the Night di Cesare Andrea Bixio. L'orchestra era di Benny Wootton. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi con questa orchestra, con questo meraviglioso sassofono ed era violino zigano eseguita in questa forma un po' più americaneggiante, ma comunque per noi credo molto gradita. E dopo aver aperto il programma con questo sassofono, questo violino zigano veramente molto interessante, possiamo proseguire con una famosa composizione del 1940-41 come Chiesetta Alpina, che nel più recente 1984-85 Narciso Parigi ha voluto rimettere in disco. Possiamo ascoltare di De Martino e parole di Arrigo questo brano che ha per titolo Chiesetta Alpina e la voce è quella di Narciso Parigi.

Famosissimo questo brano Chiesetta Alpina con le parole ispirate di Arrigo Camosso di Caluso e la musica applicata dal maestro De Martino, e abbiamo così potuto ascoltare questa canzone. Io ho parecchie interviste fatte a Arrigo Camosso. Quando si parlava di Chiesetta Alpina si illuminava tutto, perché è una canzone veramente molto bella ed ispirata, così come sapeva fare lui. E da RNC Radio Nichelino in Blu proseguiamo con Louis Guy e Leonardo Nardi, una incisione che risale al 1963 con la voce di Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra, Ciliegi Rosa. E qui più volte ho voluto ripetere Ciliegi Rosa e Bianchi i Meli, si riferisce ai frutti, o meglio ai fiori, perché è ancora presto, si riferisce ai fiori dei ciliegi che sono rossi e ai fiori del melo che sono bianchi. Qui invece Nilla Pizzi canta Ciliegi Rosa e Bianchi Veli, lasciamoli per i veli.

Il futuro non si può ipotecare così come si può ipotecare un immobile, una casa o altre cose del genere. Comunque delicata questa interpretazione con Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra. Abbiamo potuto ascoltare Ciliegi Rosa. Questa canzone è veramente primaverile e poi posso dire ancora all'inizio abbiamo apprezzato anche le prime fasi degli organi Hammond, per questa era già un'incisione degli anni 60, però l'organo Hammond ha già avuto il suo splendore negli anni 40 e più volte ho segnalato questo strumento. Possiamo ascoltare adesso la canzone Capinera, una canzone che possiamo ascoltare qui per la composizione di Giuliani e Bruno Canfora con la sua orchestra, il grande mago della canzone come Emilio Pericoli, che vuole interpretare questo brano, questa bella storia, anche se triste, comunque il titolo Capinera.

È andata in onda la canzone Capinera, è un'interpretazione questa splendida con la voce di Emilio Pericoli. Giuliani ha composto questa canzone ed è una delle canzoni più ricordate e anche molto datate. Come la prossima canzone che vogliamo mettere in onda, che come composizione risale al 1893. Costa ha messo in musica e parole per questa canzone a francese del Napoli, del Café Chantant. 1893, la voce è quella di Miranda Martino e la grande orchestra che l'accompagna è quella del grande Ennio Morricone.

0: Qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ed eccoci arrivati già a circa metà della trasmissione, e a metà della trasmissione abbiamo i proverbi da mettere in onda anche per la puntata di oggi qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Se la sposa non ha una saggia testa, poco importa sia bello quel che resta. Figlie da maritare, ossi da rosicare. La donna più fortunata con le figlie è quella che ha solo figli maschi. E dopo questi proverbi qui a RNC Radio Nichelino in Blu in compagnia di Aldo, vogliamo proseguire, dopo questi proverbi abbastanza scioccanti, proseguire con Carlo Artufo e il suo monologo. Possiamo ascoltare Tommaso che è andato dal dentista, e quando Carlo Artufo va dal dentista siamo nei guai.
2: Sì, sì, sono proprio mitumo. Savo che in bulò stai tranquilli, che va sbagliando, lì sono sempre me. E qui che spendo di biaddamila per assicurarsi all'infortunio, mi invece tutte smoni, io il mio bel infortunio, bel assicurato senza spending sold. Adesso cammino è diventata una clinica, un rifugio peccatorum per ammalati. Adesso ghitin, oltre ad avere i mimi, arriatco anche il maestro che dà una smaga e tribula per mal di dente. Ora una massa la tita sgonfia, una faccia tita in lipo e il gem che smiancagnato. Ieri sono decidimi il compagnolo a Turin del medico odontolatra come Caluccia Macchial. Vieni mi derbi in infermiera tutta vestita bianca, ma fammi passare una studi. Il dottore viene subito, una stanza con una cadrega driola che rasmiava quella di impruiché. Appena che il maestro l'ha visto, ha sebitasi a tembulè. Tomà, io sono un pusillanime, un vile, ma quella sedia mi fa paura. Ma cosa? Ma lei ha paura di ansettarsi su una cadrega? Ma bella roba, ma guardi, si fa così. E sono anche setami mi. In quel momento preciso io lo ponterei il dottore. Mi fa spera usemi comodo andis. An pianta una mano a spola e torna a femmin setè. Ma vede, io volevo silenzio in cria. Sono io che devo vedere. Apra la bocca, larga, più larga. Ma ecco io, più larga ancora. Così, non si muova. E mi spruzzami in buco in una cosa che mi sgiassami tutta la lingua. Pediva pinem parlè. Ma ecco, vede, silenzio, ho già visto. Crac. Ecco fatto, è uno. Aspetti ancora questo. Crac, è due. Ecco fatto, lei è a posto. E lo so che io sono a posto. E sono stanno lì sbalordì con la buca d'uarta. E il maestro della commissione è casca per terra gemind. Coraggio, Tomà, coraggio. Coraggio, un corno. E parei, i dent amagavami me. E per giunta io devi pagare 2.000 lire. A ieri la stazione che aspetta il trenin che mi portai so. A co, titi due mortificò. E il maestro la sospirò. Il mio mal di denti è sparito. Mi sento guarito. Bravo. Invece me c'è una massella che balla e l'occhio che ci batte il tempo. L'effetto del nestetico. L'effetto che se ci avessero arrancato la testa a lei che l'era meglio. Anche se tan faccia noi, a ieri una cubio che la serviva il caffè. Ti tanti momenti a sausacchiella spianta da nana mia in cria. Come? Voi vi permettete di stizzare l'occhio alla mia signora? Me. Ma io non destizzo niente, all'estetico che me lo fa ballare, ah ah, il estetiche, ma io vi faccio ballare a rumba, e lì, pof, ah ma piantami in pignatù anzi a tre, che mi mandami lunghe destese in su mantavolin, ah se mac pi sentissi in cia della tosi, bicchiere, schidlin che spracassavo per terra, e la conclusione, 2.000 lire tassi e schidlin, un dente macellaio ed uno canino di meno in bocca, 4.000 lire di meno nel portafoglio, noi cambalare a rumbo e nat che smiena lanterna. O tempore more, era sentenziare il maestro che fa il piacere, che non lascia ste in muro e il muri, che mio ne belli basta del mio i belli blu. Ma, pover tumo, pover tumalin, anche questa è arrivata a te.
1: Ed è arrivata senza tante assicurazioni di infortunio. Tommaso dal dentista, Tommaso dal dentista, il grande Carlo Artufo con i suoi monologhi ci ha divertito, un monologo interessante e ha sempre degli spunti molto, molto originali Carlo Artufo con i suoi monologhi e delle trovate molto eccezionali. Da Evenich chiamiamo Gomez e Tewin e anche Pinky perché abbiamo Verde Luna Se qualcuno vede le stelle, qui si vede la luna verde, e la voce è quella di Carla Boni. Ascoltiamola, questa bella voce e questa bella interpretazione.

Verde Luna, la canzone che abbiamo potuto ascoltare, era interpretata da Carla Boni. Una canzone questa che ha avuto tanto e tanto successo ed eseguita in tante maniere. E dalla Verde Luna passiamo a Rastelli e Casioli con la canzone Serenata ad un Angelo. Interprete è Rino Salviati, che normalmente lui si accompagnava con la chitarra. La storia di questa canzone è molto, non proprio romantica, ma commovente, in quanto che quando è mancata la consorte di Angelini, hanno composto e dedicato al maestro questa canzone, questa serenata ad un angelo.

tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più.

serenata ad un angelo solista e alla chitarra abbiamo potuto ascoltare Rino Salviati in questa delicatissima interpretazione. È stata la canzone, questa serenata all'angelo, quando è scomparsa la moglie di Cinico Angelini, hanno dedicato al maestro e gli hanno cantato questa commovente canzone ed interpretazione. Ci volgiamo al termine, abbiamo ancora sì e no 10 minuti di trasmissione. Mettiamo in onda Valencia di Boia Charles Padilla e possiamo ascoltare questa Valencia dalla splendida voce di Nilo Ossani, il quale ha una voce molto spigliata, molto stentoria, perché per lui ha anche interpretato tanti brani alla Lirica, aveva cantato anche alla Scala di Milano, e poi per le vicissitudini della guerra si sono adattati, però con tanto piacere, anche alla musica leggera. Valencia, Nilo Ossani.

Pirrus, questa interpretazione, anche la canzone stessa, il testo, la musica, portava a essere pieni di brio per questa interpretazione. Abbiamo potuto ascoltare Lillo Orsani e questa bella interpretazione di Valencia con orchestra Langos. Una bella interpretazione, anche quella che vogliamo mettere in onda adesso, Mattinata di Leoncavallo. L'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia alla direzione dell'orchestra della Radio Televisione Italiana nel 1963. La voce che vogliamo ascoltare è quella del maestro e del cantante Francesco Albanese.

E dopo aver ascoltato Francesco Albanese, questa ottima interpretazione con la sua bella voce di mattinata di Leoncavallo, questi pochi secondi che ci separano dalla chiusura della trasmissione, possiamo ascoltare ancora Benny Wilton in Only For You, tutto per te.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'Italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: L'ultima trance con Benny Ultra nella sua orchestra era Only for You, non tutto per te, ma sempre per te. E comunque abbiamo terminato anche oggi questa trasmissione che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio Nicchiarino Blu, alle 6 del mattino, alle 12:10, sabato vacanza, di domenica alle 6 e alle ore 13. Grazie del vostro cortese e gentile ascolto e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
6: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar, il suo vicino è in abito da sera, triste col suo

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ricevuto, e in un istante è stato trasportato senza dolore.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito, la notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di 2 giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina alla sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
4: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
5: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
6: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
7: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per il meglio.
2: Voltiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
8: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linea di guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a 2 giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, viene allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, 2 persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni nel Chietino, e poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
9: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
10: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita, obiettivo degli Houthi sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
11: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen, ad aggravare ulteriormente il quadro e tagli agli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: La cronaca, 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il quarto giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.
12: RNC.
13: RNC.
14: La tua radio.
15: La tua radio.
16: La tua radio.
17: La tua radio.
18: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Perù 21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
2: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovad provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Cofturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinsger è presidente di Confturismo.
2: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale e abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonome. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente, il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina, Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
1: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni di ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
2: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
1: Alessio Orlandi, Linea lo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC vi propone alcuni testi difficili del Vangelo di Marco, spiegati da Padre Alberto Maggi, perché anche noi non rimaniamo ciechi e vediamo invece di uomini alberi che camminano. Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Papa Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea, il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro. La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Sal. Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, la condizione, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono questa notizia appunto che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
1: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
2: Iba a ser medico del Papa.
1: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine. Non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dico a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel Mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera Rita.
4: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al decimo piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia diramata dalla sala stampa vaticana che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
0: Grazie a Rita Salerno, e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006. 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
6: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
5: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta da Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: E grazie ad Augusto Cantelmi, noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo riuniti per il Consiglio europeo hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Soviero.
8: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27. Ma ai paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni sul prossimo bilancio comune 2028-2034. Altri temi sul tavolo: sostegno all'Ucraina, immigrazione, crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit trapela che sarebbero state approvate le proposte della Commissione per far fronte ai picchi dei prezzi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E parliamo di conflitto in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. E intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
9: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada, ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitskyj. Marco Burini, linea allo studio.
0: E intanto l'intero scenario medio orientale torna a sobbollire con forti tensioni belliche, da Arabia e Yemen fino all'area del Golfo Persico e di Israele. Massimiliano Cocchi.
10: L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi dello Yemen di aver tentato di colpire con un missile Medina, la città sacra dell'Islam. Un'accusa pesantissima che gli Houthi respingono, definendolo una menzogna. Intanto Riyadh ha ammesso che dall'inizio di ottobre l'aeroporto della capitale è stato attaccato 20 volte, 17 i morti, oltre 300 i feriti. Ma la preoccupazione va oltre il fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele. Per questo, in serata, Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Pezeschian. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti.
11: RNC, Notte di Classica.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichilino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi, giovedì della 28ª settimana del tempo ordinario, iniziamo la Santa Messa con il canto «Dio aprirà una via».

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo questa sera la memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Lo facciamo questa sera dove vogliamo anche ricordare nel giorno del suo compleanno Paolo, dare con un affetto e gratitudine il suo servizio qui a Nichelino. Pregheremo per i ragazzi in cielo e proviamo, mentre li ricordiamo, a immaginarli insieme. Lisi è qui sulla terra, dove ho spesso celebrato la messa sul valle per loro, e adesso che invece in cielo condivide con noi questo momento di preghiera, riuniti nell'amore di Dio Padre. Di fronte al Signore portiamo i nostri sentimenti, le nostre gratitudini, anche le cose per le quali vogliamo chiedere perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui i figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclama il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.

inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versati fin dall'inizio del mondo, del sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tenendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.

se c'è qualcuno che ha l'abitudine o saltuariamente così prega i Vespri, si sarà accorto che la prima lettura ci riprende, ci ha richiamato un inno, un cantico che spesso viene pregato nel Vespro della sera, tratto proprio dalla lettera agli Efesini, che è un inno probabilmente in uso nelle comunità paoline o comunque che si è trasmesso oralmente nelle prime comunità cristiane, quindi un inno particolarmente prezioso che contiene alcune espressioni che fanno parte della nostra, che fanno parte della teologia, che fanno parte della nostra fede cristiana, e mi soffermo su tre per cercare di dare un po' in maniera molto semplice, spero, un significato più domestico, insomma lo facciamo entrare nella nostra preghiera. Innanzitutto si parla di santità, e questa è una parola che conosciamo abbastanza bene, ma non so se possiamo dire che il nostro modo di pensare alla santità sia quello di San Paolo. In questo senso Paolo saluta e dice, Paolo apostolo di Cristo per volontà di Dio ai santi che sono ad Efeso. Questi santi qua non è che sono quelli canonizzati, primo perché sono ancora vivi, e quindi non, in genere da, per noi un santo lo diventa da morto, non da vivo. E invece Paolo saluta i santi che sono ad Efeso perché per lui coloro che vivono la fede sono santi, di una santità che non sta ad indicare la perfezione morale delle persone, cosa che spesso noi andiamo a cercare, e ci confondiamo la santità con la perfezione morale, da una santità che invece è la grazia che un battezzato ha ricevuto da Dio. Può piacervi o non piacervi, ma noi siamo santi, noi siamo anime sante, anche se siamo imperfetti e spesso poco coerenti con la nostra fede. Siamo santi in virtù di quella grazia ricevuta da Dio, in modo particolare nell'esperienza del battesimo. E più avanti sarà proprio l'inno a dire che in lui siamo, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. Che poi tendiamo alla perfezione, se avete fatto caso alla colletta, la preghiera prima delle letture, che era riferita a Santa Teresa, lei ci ha indicato una via per la perfezione, perché effettivamente quello, come cristiani, è un'ispirazione che abbiamo, un desiderio che abbiamo di essere perfetti nell'amore, ma la vera santità è un dono che riceviamo da Dio nel battesimo. Avete presente la veste di nozze di domenica scorsa nel Vangelo, che entra l'uomo che non ha il vestito nuziale? Ecco, il vestito nuziale è quell'abito di cui siamo rivestiti e che ci fa appunto santi di fronte a Dio. Ci ha predestinati, qui sì, predestinandoci ad essere per lui figli adottivi. Dio ci ha scelti prima ancora della nostra nascita. Nel cuore di Dio c'era un disegno d'amore preordinato per noi, per l'umanità, in modo particolare per tutti coloro che, conoscendo il Figlio, si sarebbero lasciati guidare da Lui, sarebbero diventati Suoi discepoli. E ci ha prescelti non perché siamo meglio di altri o perché ci siamo meritati qualche cosa, ci ha scelti perché siamo amati da Lui, dall'eternità da sempre. E amati in modo speciale, forse potremmo dire, con un amore sacramentale, quindi che ci tocca al cuore sempre grazie al Figlio Gesù. La terza parola su cui mi vorrei fermare è ricapitolare in Cristo tutte le cose. Piacque a Dio, nella sua benevolenza, ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Cristo è il Figlio di Dio, colui intorno a quale si raccolgono, si radunano tutte le cose del mondo. Il disegno di Dio è che tutti gli uomini, la natura, la creazione, sia ricapitolata nell'amore di Cristo che salva il mondo. Quest'ultima parte qui possiamo provare a immaginare se effettivamente anche nella nostra vita, quando pensiamo al nostro essere cristiani, desideriamo anche noi che ogni cosa della nostra vita, ogni capello della nostra testa sia ricapitolato in Cristo, cioè sia raccolto intorno a Lui. Oppure viviamo una vita un po' distratta e poi ogni tanto ci ritroviamo insieme a pregare.
così come Dio desidera la ricapitolazione dell'universo intorno al suo unico figlio, il nostro impegno con le preghiere, con la celebrazione dell'Eucarestia, con il nostro desiderio di perfezione, tutto questo deve in qualche modo essere raccolto dal Figlio di Dio. Lasciamo che Lui ricapitoli la nostra vita in quell'amore che salva, quell'amore che ha espresso sulla croce. Dicevo, un inno particolarmente prezioso, perché la Chiesa lo prega tutte le sere, come dire, a fine della giornata proviamo a pensare se questa giornata la possiamo ricapitolare sotto la luce di Dio, sotto il suo amore, se anche oggi mi sono sentito amato di un amore eterno e se che anche oggi io mi sento santo, non perché sono stato bravo e ho fatto tutto giusto, ma perché c'è un amore che mi santifica e mi trasforma quotidianamente, tutti i giorni. Allora leggere questo inno la sera ci serve a non dimenticare tutti questi passaggi della nostra vita di fede.

0: Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Diciamo insieme: custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare ad ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo. Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza,
0: Signore.
2: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per le sante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Custodisci la speranza, Signore. Ricordiamo Don Paolo nel giorno del suo compleanno, lo ricordiamo insieme ai ragazzi in cielo, a tutte quelle persone che con il suo ministero ha accompagnato tra le braccia di Dio Padre. Insieme a lui vogliamo anche ricordare nell'anniversario del conte Maria Michela e di Monte Libera e del duce e defunti del duce Antonio e Filomena Milena. Preghiamo. O Padre, che non rimandi a mani vuote i tuoi figli, accresci la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri di raccogliere nella nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, a gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione verginale di Santa Teresa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo Santa Teresa, e lei hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada del vivo fulgore e gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh,

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso, per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che ricorderemo anche Don Paolo nelle celebrazioni di domenica e anche di... No, in modo particolare di domenica, in tutte le tre messe festive, giornata missionaria, vogliamo ricordarlo anche non solo nel giorno del suo compleanno, ma anche sottolineare questa sua dimensione missionaria aperta un po' a tutto il mondo, non solo al mondo dove ha vissuto e ha offerto il suo ministero. Quindi nelle messe delle 8:30, delle 11:15 e delle 18:15 ricorderemo ancora Don Paolo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andiamo in pace. Buona serata.

Dalla chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità avete ascoltato la Santa Messa. Un caro saluto a tutti voi qui presenti e a chi ci ha seguito mediante la radio, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Buona serata a tutti, diamo linea allo studio.

0: Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
2: Ci troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
3: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallana e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartocetti.
4: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente grazie ai bossoli delle pallottole che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
2: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferenti ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente e più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
3: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
4: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna, diciamo, l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
3: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
2: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va a Laverna e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso Laverna.
4: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
3: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
2: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 35. Disse Huck:
1: Tom, possiamo tagliare la corda se vuoi. La finestra non è alta. Possiamo saltare giù. E perché si dovrebbe tagliare la corda? Sai, io non amo stare fra la gente. Non ci resisto. Ma fai il piacere, è roba da niente. Non temere, ti starò vicino io.
0: Proprio in quel momento apparve Sid.
1: Tom, disse, la zia ti ha aspettato tutto il pomeriggio. Mary ha preparato il tuo vestito delle feste e tu dove sei stato? Senta, signor Siddi, lei si occupi dei fatti suoi, ma piuttosto dimmi, che significa tutto quel cerimoniale là in sala? È una delle feste che la vedova usa organizzare. Questa volta è fatta in onore del gallese dei figli che l'hanno salvata quella notte dai briganti. E poi, se volete, posso raccontarvi una cosa.
2: Che cosa?
1: Il vecchio signor Jones rivelerà oggi un segreto. Un segreto che non è più un segreto. Tutti ormai lo sanno, anche la vedova. Lo ha detto oggi alla zia, io l'ho sentito. Ci teneva il vecchio Jones che Huck fosse presente alla festa. Non voleva rivelare il segreto senza di lui e gli sarebbe parso di fargli torto.
2: Ma di che segreto parli, Sid?
1: Che è stato Huck a scoprire i banditi che volevano derubare la vedova. Il signor Jones crede di far sentire una notizia sensazionale, invece non farà effetto.
0: Sid sogghignava, felice e contento.
2: Sid, sei stato tu a dire tutto?
1: Che importa chi è stato? Qualcuno lo ha detto e basta.
2: Sid, c'è una sola persona in questo villaggio capace di una bassezza simile, e sei tu. Se fossi stato tu al posto di Huck, saresti scappato a gambe levate e non avresti detto nulla a nessuno dei briganti. Tu non sei capace che di commettere atti di viltà e sei pieno di invidia verso quelli che fanno del bene. Ecco,
0: Tom lo prese per le orecchie e lo spinse verso la porta, non senza avergli dato un bel calcio.
1: E ora va, raccontalo alla zia Polly e domani prenderai il resto.
0: Pochi minuti dopo, gli ospiti della vedova erano seduti a tavola per la cena e una dozzina di bambini sedevano a piccole tavole laterali nella stessa sala, come usava a quei tempi. A un certo momento il signor Jones pronunciò un discorsetto, ringraziando la vedova dell'onore che faceva lui ai suoi figli, ma disse che c'era un'altra persona, troppo modesta, che si meritava quell'onore più di lui. E con eloquenza e fine arte drammatica rivelò il segreto. La parte che Huck aveva avuto nell'avventura di quella notte. La sorpresa che il suo discorso suscitò non fu clamorosa e fu in gran parte simulata. La vedova seppe fingere benissimo la sua meraviglia e riversò tanti complimenti e tanta gratitudine sopra Huck che questi dimenticò l'imbarazzo in cui lo aveva messo il vestito nuovo, per essere completamente sopraffatto dall'imbarazzo di sentirsi al centro dell'attenzione. La vedova espresse il desiderio di ospitare Huck sotto il suo tetto e di dargli un'educazione. Avrebbe poi fatto delle economie per procurargli i mezzi per avviarsi a un modesto commercio. Era arrivato il momento di Tom. Egli disse:
2: Huck non ne ha bisogno. Huck è ricco.
0: Solo la buona educazione impedì ai presenti di scoppiare in una fragorosa risata a tale asserzione. Si fece un silenzio imbarazzante. Tutti gli occhi erano fissi sul Tom, che continuò:
2: Huck ha molto denaro. Voi forse non lo crederete, ma egli è ricco davvero. Non sorridete, ve lo farò vedere. Aspettate un momento, per piacere.
0: Uscì in fretta. La gente si guardava perplessa e guardava curiosamente Huck, che non apriva bocca.
1: Sid, che cosa ha Tom?
0: Chiese la zia Polly.
1: Egli è...
0: Oh, non ci si raccapezza mai con quel ragazzo. Io... Non finì la frase perché in quel momento entrò Tom, curvo sotto il peso di due sacchetti. Vuotò il contenuto sulla tavola e le monete si riversarono sulla tovaglia come una cascatella d'oro, tintinnando allegramente.
2: Ecco, ve l'ho detto io. Una metà è di Huck e l'altra metà è mia.
0: Lo spettacolo lasciò senza respiro i presenti. Tutti guardavano. Nessuno parlò. Poi venne un fuoco di fila di domande. Tom asserì che era in grado di spiegare tutto e lo fece. La storia fu lunga ma interessante. Non vi furono interruzioni da parte del pubblico che pendeva dalle labbra del narratore. Quando questi ebbe finito, il signor Jones disse:
3: Oh, volevo farvi una sorpresa, ma quella dei ragazzi in confronto della mia è davvero stupefacente.
0: Fu contato il denaro. Esso superava i 12.000 dollari, una somma che nessuno l'aveva mai vista accumulata così, sebbene parecchi fossero ricchi. Ma la loro ricchezza consisteva in beni immobili.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

Una buona serata a tutti i radioascoltatori di RNC e alle radioascoltatrici. Questa è Libera i colori dei tuoi pensieri, una trasmissione creata dal Carmelo Sacchi per tenervi compagnia un'ora durante la settimana, il giovedì dalle ore 21. Parleremo insieme di aforismi, di frasi, di poesie, di citazioni che sono arrivate qui appunto in radio tramite la mail del Carmelo Sacchi, che è carmelosacchi@rncweb.it, e anche tramite Facebook su Carmelo Sacchi. Devo ringraziare veramente tutte quelle persone che mi hanno chiesto l'amicizia e che appunto mi hanno inviato gli aforismi. Quest'oggi ho selezionato per voi aforismi, frasi e detti dedicati alla radio, quindi a questa piccola scatoletta che state ascoltando ovunque voi siate, in modulazione di frequenza sui 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Quindi Libera i colori dei tuoi pensieri è partita questa sera e vi parlerà di radio. Adesso arriva Robin Hanson, tra qualche istante il primo aforisma, Just a Down Away, è la canzone che andremo ad ascoltare. Invece prima abbiamo ascoltato Dan Gibson, A Path to Solitude.

Just a Down Away, Robin Hanson nel giovedì sera con il Carmelo Sacchi nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri. Quest'oggi parliamo di aforismi dedicati alla radio e cominciamo con Marshall McLuhan che dice: se ci mettiamo a parlare in una stanza buia, le parole assumono improvvisamente nuovi significati. Così tutte le qualità che la pagina stampata ha sottratto al linguaggio ritornano nella bellissima buio della radio. E adesso ci ascoltiamo invece il grande Zucchero Sugar Fornaciari con questa bellissima canzone Dolce nel giovedì sera. Questa è la sua grandissima diamante.

Sostanzialmente la radio non è cambiata nel corso degli anni, nonostante tutti i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, la condivisione di storie, il parlare di diverse questioni, il comunicare con il pubblico che fa grande la radio. Kaiser Kasem.

0: primiero canto di Dulce Pontes, questa cantautore e cantautrice nata nell'aprile del 1969, è una cantautrice portoghese, è nota per aver appunto scritto e portato la musica popolare portoghese in tutto il mondo. È nata a Montijo, una piccola cittadina che sorge alle rive del fiume Tago, situata nel distretto di Setúbal, a Lisbona, nei dintorni. È stata prima un'attrice, appunto, poi sia per il teatro che per la televisione, e poi una cantautrice molto rappresentativa per il Portogallo, con la sua musica che è molto vicina alla saudade, al fado e al pop and rock and folk. La canzone è stata scritta nel 1996 ed è stata interpretata in diverse lingue, appunto noi l'abbiamo ascoltata questa sera in brasiliano, in portoghese, diciamo così. Ma questa sera parliamo di radio e di aforismi legati alla radio, e andiamo a sentire cosa ci ha detto Bob Dylan. Ho sempre trovato qualcosa alla radio, proprio come i treni e le campane, era parte della colonna sonora della mia vita. Invece Bruce Springsteen, per quanto riguarda la radio, dice: la musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il paese. Quindi due grandi musicisti hanno parlato bene della radio.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Nuovamente in diretta con la voce del Carmelo Sacchi su Libera i colori dei tuoi pensieri dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia di RNC. In tutto il mondo ci ascoltate tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. E invece, se volete mandare i vostri aforismi, le vostre poesie, le vostre frasi, potete inviarle a carmelosacchi@rncweb.it oppure tramite Facebook, chiedete l'amicizia e mandate così, come fanno tanti radioascoltatori, gli aforismi. Quest'oggi li dedichiamo alla grande radio, la mia passione, appunto. E sapete chi dice questa frase? Il buono e bravo Linus, grande speaker radiofonico. La radio cambia molto, ma di sicuro c'è una cosa: a differenza della televisione, che può essere vittima di tanti altri cambiamenti, la radio è fatta fondamentalmente da due cose che non cambieranno mai. Uno che parla o una che parla è un disco che suona e vi tiene compagnia.

0: È così finita la canzone e noi continuiamo a parlare insieme di radio. Mi sono distratto un attimo, stavo leggendo questa frase dedicata alla radio da parte di Maurizio Costanzo, che vi leggo. La televisione, come diceva McLuhan, non è figlia dell'immagine, ma della parola. Invece è figlia della radio. Quando è arrivata la televisione, tutti hanno detto: per la radio è finita. E invece non è stato così. La radio, qualunque cosa accada, ce la farà sempre. Pubblica o privata, ma principalmente privata, la radio ha una grande funzione di informazione e intrattenimento e permette di arrivare facilmente a un pubblico come quello giovanile, altrimenti irraggiungibile. Queste parole le dice Maurizio Costanzo.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

L'altro giorno guardavo la radio, la ascoltavo e la guardavo. La manopola, le luci, che bella che è la radio quando si sta in compagnia. Quante emozioni può suscitare una scatola nera apparentemente insignificante. Sta cosa mi affascina, mi stimola il pensiero. Quando ascolto ciò che esce da quella scatola, immagino ciò che mi stanno dicendo, la faccia di quello che sta parlando, la sua espressione. Tornerò in radio perché è un'espressione di totale libertà, in tutti i sensi, soprattutto la radio libera. Io ho fatto programmi radiofonici senza pantaloncini, in mutande, e nessuno ha potuto dirmi mai niente. In radio puoi lavorare di fantasia e soprattutto far lavorare di fantasia chi ti ascolta. Queste frasi lo dice Rosario Fiorello.

Black, la canzone di Amy Winehouse ripresa da Evanston Jones nel giovedì sera di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia con gli aforismi appunto presi dal mondo di internet e arrivati anche tramite il mio indirizzo di posta elettronica che vi ricordo è appunto carmelosacchi@rncweb.it e tramite tanti aforismi sono arrivati anche tramite Facebook da Carmelo Sacchi appunto. E quindi oggi stiamo parlando insieme della radio e vediamo cosa, anzi sentiamo cosa hanno da dirci i nostri protagonisti. Come ogni ascoltatore della radio sa, è incredibile quante cose puoi vedere con le tue orecchie sentendo sia la musica che i personaggi e gli speaker che ti tengono compagnia. Poi, oggi i volti dei personaggi radiofonici sono troppo noti grazie al connubio che esiste tra radio e televisione. Ma una volta non era così. Tu sentivi una bella voce, magari di donna o anche di uomo, e pensavi subito come poteva essere la persona a cui apparteneva quella voce. La mia la potete vedere, la mia faccia, tramite appunto Facebook e Carmelo Sacchi.

0: La grande voce di Michele Zarrillo ci ha tenuto compagnia in questi 4 minuti con questa bellissima canzone che si chiama semplicemente Una rosa blu. E noi continuiamo a parlare di aforismi dedicati alla radio e ci è arrivato questo da Claudio Cecchetto, cioè nel senso è Claudio Cecchetto che l'ha scritto e mi è arrivato appunto su Facebook a me. E quindi ve lo leggo. Nei primi 6 mesi di vita della radio, tutte le volte che suonavano al campanello, non sapevi mai se erano i carabinieri venuti a sigillarti il trasmettitore o chi altro. Rischiavamo anche la galera. Il nostro cuore ci diceva che non facevamo niente di male, questo lo dice Claudio Cecchetto, che non stavamo andando contro niente e nessuno, però che appunto sapevano, che ne sapevano le leggi. Eravamo consapevoli di non essere delinquenti, ma solo delle persone che stavano facendo qualcosa che in America ormai era un fenomeno affermato da tempo, che facevamo le prime e grandi radio.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

l'ideale, lo dico sempre a Claudio Cecchetto, è una piccola grande radio. Un network capace di arrivare ovunque, ma con lo spirito dell'emittente piccola locale. Non credo nell'elefante nella radio enorme dove la musica viene scelta dalle grandi case discografiche. La musica deve essere scelta dal disc jockey, perché altrimenti si distrugge questa palestra di idee che è il mezzo radiofonico. Dice tutto ciò Giovanotti.

Abbiamo ascoltato così Yos Hondur, doveva partire alla base ma non è partita. Stavo guardando cosa volesse dire questa canzone, appunto, di Yos Hondur, Birima, il significato. Il testo è molto bello, è un motivo di celebrazione in grande stile di una ricca tradizione orale che ha incoraggiato i musicisti locali, e il suo patrocinio ha dato luogo al fiorire alla musica nota come Mbaor. Birima, una giornata trascorsa in vostra presenza era l'immagine di ospitalità. Questa musica è stata trasmessa dai griot, che hanno dipinto ritratti vividi del regno Mahabur, che divenne indissolubilmente legata alla storia dei Kayor. Quindi è una bella storia questa di Yos Hondur raccontata in questa canzone. Ma noi stiamo parlando di aforismi dedicati alla radio e andiamo a scomodare adesso Luciano Ligabue, che appunto in Radio Freccia del 1998 dice: quando ti infili le cuffie, alzi il fade del microfono, il cursore del microfono, e senti la tua voce, che è sempre la tua voce, però è più precisa, più bella, senti che puoi dire quello che vuoi, però sai anche che quello che dici deve essere il massimo, e ti accorgi che ogni volta cresci un po' di più, e quando non ce la fai più con le parole, allora tac, usi la musica, quella che tu hai scelto, quella che ti continua a parlare di te. Secondo me ci vorrebbe una radio così in ogni casa, ognuno a dire del resto appunto al mondo, e con la grande radio. Luciano, appunto, Federico in Luciano Ligabue di Radio Freccia 1998.

Luca Giacco con Ten Lies. E noi siamo quasi in conclusione di trasmissione, ancora due aforismi veloci veloci dedicati alla radio. Uno di Francesco Alberoni che dice: la radio e la televisione hanno liberato il desiderio di gioco, di intrattenimento, di chiacchiera. E poi cosa fai per risolvere un problema? Entro in macchina, accendo la radio, volume al massimo e canto. E sento lo speaker che mi tiene compagnia. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle ore 21, con Libera i colori dei tuoi pensieri, una trasmissione inventata appunto dal Carmelo Sacchi, dove potete partecipare anche voi radioascoltatori con i vostri aforismi, le vostre poesie, le vostre frasi, che potete estrapolare anche dal mondo di internet. Come fare? Mandatemi semplicemente una mail a carmelosacchi@rncweb.it. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, una buona notte a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC in blu. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Rimani qui.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC vi propone alcuni testi difficili del Vangelo di Marco, spiegati da Padre Alberto Maggi, perché anche noi non rimaniamo ciechi e vediamo invece di uomini alberi che camminano. Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

Sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani. Ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendono altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io provo sempre innanzi a me il Signore.
2: Sta alla mia destra, non posso vacillare.
3: Di questo gioisce il mio cuore.
2: Esulta la mia anima.
3: Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la

0: nella bella sala, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Notte di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo, Francesco Paolo Tosti, A Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

0: Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

di Johannes Brahms, abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. Note di classica. Antonín Dvořák, Carnival, opera 92. Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karl Anterl. RNC, Notte di Classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

RNC, Notte di Classica. Sonate viennesi per chitarra. Prima registrazione mondiale 1997. Mauro Giuliani. Finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in si minore opera 23. Chitarra Diego Milanese.

Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Édouard Laloux, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

di Édouard Lalou abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicholas Carty. RNC Note di classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani, Pantalon, Été, Poule, Pastourelle, Galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Souvenir de Munich per pianoforte a quattro mani. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

i concerti degli ospiti. Gli ospiti dell'Accademia Stefano Tempia. Coro della SAT. Registrazione del 14 marzo 1998. Il concerto si apre con canti della tradizione popolare piemontese. La scelta felice, nella armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La smortina, armonizzazione di Luigi Pigarelli. La blonde e la bella al mulino, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La bergera, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Lucia Maria, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

Il concerto del coro della SAT prosegue con due canti del Trentino Alto Adige. Teresina Vativesti, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Dormenzete Popin, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

Coro della SAT propone ora due canti della Valle d'Aosta, Montagne Val d'Autène e Belle Rose du Printemps, armonizzazione di Teo Suelli.

Il coro della SAT propone ancora un canto della tradizione del Trentino Alto Adige. Chiel che batte alla me porta. Armonizzazione di Renato Lunelli.

ancora un gruppo di canti della tradizione popolare piemontese presentati dal coro della Satta. Il Maritino, La Pastora e il Lupo, La Brandolina, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La Sposa Morta, armonizzazione di Antonio Pedrotti.

Il coro della SAT propone ora I lamenti di una fanciulla, canto della Lombardia, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli, Le soir à la montagne, della Valle d'Aosta, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli, Intorno al Foch, di Trento, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

0: abbiamo trasmesso un concerto del coro della SAT, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 14 marzo 1998. Registrazione effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Recital della chitarrista Filomena Moretti, ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 20 dicembre 2001. Alonso Mudarra, Fantasia decima, che contrasse la arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti.

Alonso Mudarra. Abbiamo ascoltato Fantasia decima, che contrahasse l'arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti. Johann Sebastian Bach. Preludio, fuga e allegro in mi bemolle maggiore, Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Allegro in Mi bemolle maggiore, Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti. Joaquín Rodrigo. Tres piezas españolas. Fandango. Passacaglia. Zapateado. Chitarrista Filomena Moretti.

Di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato Tres piezas españolas, chitarrista Filomena Moretti.